Abdoudila Baba Magale namay joy waye legi nu ma dal namay fet lay bari

dan don bañ ba doole jamu len nu japp len yew len di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal seen kër seen kaw

capanɗe jeetati e jeetati Bamba e rimdal tan ko kanko e makko e kalis makko sakkotake e muddutake no warata e Bamba. Ñande o leli oto sellano noddi bandiraɓe makko ɓe fof ha jooɗi ɓoyi so tawi o maayi janggo ɓitti hen mbunu goto ɓe ceggi kasanko ma o yarla ko yarta. Aɗa miji ko daña ko wasi.